0: ancora nuovi con quel reboot. Hai anni storie vere di compra da reboot. Sogno arriva, non so se mi va. Proce, proce, proce, arriva, arriva, basta. Detto ma beh, adesso mi basta. Suopo dubbi dei, hey, hey. Mamma mi dà ancora nuovi con quel reboot. Hai anni storie vere di compra da reboot. Sogno arriva, non so se mi va. Proce, proce, proce, arriva, arriva, basta. Detto ma beh, adesso mi basta. Jsem nic nekoupil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.